was right for you to run. You're non ti amo, non mi ami, You're non ti amo, non mi ami, You're non mi amo, non mi ami, Tu non ti ami, non mi ami. La la.